Ogni pez la saqué al fondo, spoglio tutta la matassa, qualcos chapa, qualcos lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il se rilassa.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.